Solo un nome. Sulle mie labbra. Il tuo. Sì. Il nome. È solo una parola, mi fa tremare. Ti amo tanto.